shilade, wo fit die gale hoyate. Lage tankale, tanka shilade, hakisitale hoyate. Wake tankale, hunka shilade, wo fit die gale hoyate. Lage tankale.